0: sul bancone le formiole sembran cani. Mi vengano incontro a corsa e io mi tiro su. Non ce la faccio. Dalla vita stiaffi e vento fra peli lezzi sverzati. Guà? Ecco sagoma. Mi diano vando dentro al barre. Sapessero loro vante no passate. Che labbrate. Ripenso a quando da ragazzotto mi dicevano che non ero buono per il pallone. E io, perché? Perché la testa non t'entra nelle figurine. Prima d'essere sagoma ero perimetro. Certe zazzere quando s'era bimbotti. Chi m'offendeva ora è in comune a decidere per quell'altri. E io? Puppo. Noto nel rum. Sogno bene. Ma a te? Mi dicevano. Ma a te? Mi diano ora. O voi? Ah già. Vi siete assistemati. Come mi delude e fa politia. Si muove oggi per agguantare domani. Io mi muovo ora. Per ora. E puppo.
1: Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Voglio offrire qualcosa alla terra, una goccia di sangue, un diamante, dell'oro, l'essenza della mia coscienza, i flussi dei pensieri, tutti i miei sentimenti.

stessi. Sarai maschio o femmina, cavallo, uccello, cane o essere umano.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

guardali, lustrati è quasi sera. Meravigliosi avanzi di balera. Stanchi da risulta speciali, una vita fra luce e muro, dar ballo all'orinale. Donne che sembrano pavoni avvizziti, uomini che ciaccian fra le osce in pace.

perfidi, quei tempi a riordasseli. Tipici, con quei colletti esotici. Guardali, si muovan senza sforzo. Ridano con quelle ghi.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio. Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi ancora nel suo intervento immigrazione, dazi e la guerra nel Golfo. La vinceremo, a ribadito Trump, e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini, il primo di tutti quelli analoghi presentati dal campo largo, che puntavano ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. Soddisfazione dalla maggioranza, le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano da quasi 35 anni, oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
2: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
3: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: La BCE, riunita ieri a Berlino, ha deciso di alzare dello 0,25% i tassi di interesse, una misura necessaria, ha spiegato la presidente Lagarde, per contrastare un'inflazione crescente tra i paesi euro. Migliorano però le stime sulla crescita. Sentiamo Nicola De Muro.
4: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso base sui depositi al 2,50%, in linea con le attese dei mercati finanziari. La decisione del Consiglio Direttivo giunge in risposta a un'inflazione nell'eurozona risalita al 3,3% ad agosto, spinta dai prezzi energetici e dalle tensioni in Medio Oriente. La presidente Christine Lagarde ha ribadito la determinazione a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, target che sarà raggiunto, anzi solo sfiorato, secondo gli analisti dell'Istituto di Francoforte, solo nel 2028, anno in cui si prevede un'inflazione al 2,1%. Per quanto riguarda il resto del quadro macroeconomico, Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia europea. Nonostante le pressioni per i prezzi dell'energia, infatti, le previsioni sul PIL dell'area euro sono state riviste al rialzo. Le nuove stime indicano un'espansione dello 0,9% per il 2026, dell'1,4% per il 2027 e dell'1,5% per il 2028.
1: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto in aula prima di testimoniare contro Carlo Casco al processo per l'omicidio della madre. Profondo il cordoglio di Don Ciotti, presidente di Libera. Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, le sue parole. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga nel Senese un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Problemi anche a Milano, dove le forti piogge hanno provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, e a Roma con alberi caduti, strade allagate e automobilisti soccorsi ai vigili del fuoco. calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con due risultati positivi. Il Como cala un poker da sogno davanti al suo pubblico, la Roma torna dalla trasferta turca con un punto prezioso. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Campionato o Champions è solo una partita? Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di due reti, che diventano tre con Diao all'inizio di una ripresa per i lariani più di gestione e qualche sofferenza. Maksimovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz, che così scrive il suo nome nel referto della pagina storica del Como. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa. Da segnalare ancora un rigore prima concesso ai giallorossi, poi annullato dall'intervento del VAR. Finisce 1-1.
1: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Oh, there's something on my mind.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente al chilometro 303 si registra un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico, e code a tratti anche in direzione Roma tra Calenzano e Firenze Scandicci. Ancora per un incidente sulla 1 direttissima, 4 km di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. In A11 invece, ancora a causa del traffico intenso, code a tratti tra Prato Est e Firenze Peretola verso Firenze. Città di Firenze, fino al 13 settembre, per lavori di pavimentazione stradale in via Foscolo, circolazione interrotta tra via Pindemonte e via di Santa Maria Marignolle. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che, riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028, si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Alta tensione in Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattina di trattative il centrodestra si ricompatta e l'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che prevede la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche. Soddisfatta la maggioranza mentre le opposizioni attaccano preferenze farlocche. Questa è una legge truffa che favorisce la casta. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall''ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Tre minuti dopo le 9, un buongiorno a tutti e a tutti da parte di Daniele Bianchini e della redazione giornalistica di Nova Radio. Benvenuti in questo venerdì 11 settembre che, per quanto riguarda Nova Radio, chiuderà la fascia estiva. Da lunedì infatti torneremo col nostro palinsesto ordinario nella versione estesa anche di Newsbox, che oggi invece conclude appunto il suo periodo estivo, che però non cambia il suo modo di iniziare. Infatti lo facciamo come sempre con il consorzio Lamma. Stamani con noi Giorgio Bartolini, che ringraziamo per essere con noi. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
5: Dunque, veniamo da una nottata, da una giornata ieri di allerta. Purtroppo, come poi tra poco vedremo anche nella rassegna stampa, la Toscana per il maltempo conta anche una vittima. Le chiedo però, insomma, quali sono un po' il bilancio di questa nottata e se soprattutto la giornata di oggi e del fine settimana sarà, come avevamo già un po' preannunciato, migliore.
6: Allora, durante la notte ancora residui rovesci hanno interessato la nostra regione, in particolare le zone centro-settentrionali, ma non si segnalano fenomeni violenti. Sono stati rovesci e localmente hanno portato altri 30 mm. Per quanto riguarda il prosieguo della giornata di oggi, il tempo è in deciso miglioramento, qualche nuvola ancora interessa le zone centrali della regione, qualche nuvola interesserà nel pomeriggio soprattutto le zone appenniniche, soprattutto la costa centrale, Golfo di Follonica, dove c'è la possibilità, dove ci sarà la possibilità di qualche isolato e breve piovasco, nulla a che vedere con il maltempo dell'altro ieri e della giornata di ieri. Comunque i venti oggi soffreranno deboli di direzione variabile sulle zone interne, sono ancora fino a moderati, generalmente occidentali sull'arcipelago a nord dell'Elba, dove i mari sono ancora mossi, venti che tenderanno poi nella seconda parte della giornata a disporsi dai quadranti settentrionali, le temperature massime fino a 26-28 gradi. Per quanto riguarda il weekend, il tempo sarà in prevalenza stabile, anche se domani è previsto l'afflusso di aria più fredda e secca da nord-nord-est, porterà probabilmente qualche isolato e breve piovasco sull'Appennino orientale in mattinata, sui rilievi prossimi alla costa nel pomeriggio, con venti di grecale in temporaneo rinforzo anche sulle zone interne. I mari saranno poco mossi domani, le temperature massime in nuovo aumento, con valori che sfioreranno i 30 gradi, ma l'umidità sarà decisamente bassa, perché la giornata sarà decisamente gradevole. Domenica tempo stabile e soleggiato, con minime piuttosto basse, anche inferiori a 15 gradi, le massime pressoché stazionarie. Quindi situazione in netto miglioramento.
5: Grazie mille allora per questo resoconto anche del fine settimana a Giorgio Bartolini, ovviamente a tutto il Consorzio Lama, un buon fine settimana anche a voi.
6: Una buona giornata a tutti.
5: Ringraziamo come sempre il Consorzio LAM per la consueta apertura dedicata al meteo, che però, come detto, oggi rientra un po' anche nelle notizie della nostra rassegna stampa, che andiamo subito a inaugurare con la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola.
2: Newsbox estate.
4: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Prima di parlare però dei primi titoli, vi ricordo anche la grande novità che da ieri riguarda Nova Radio. Abbiamo detto che dalla settimana prossima ripartirà il palinsesto ordinario con gli orari che già conoscete di Newsbox e Nova Radio News, ma da ieri c'è anche un nuovo numero WhatsApp. Ci teniamo moltissimo a questo aspetto. Quando si cambia il numero dobbiamo un po' cambiare anche le nostre abitudini. Sappiamo che molti avete salvato il nostro numero WhatsApp sul vostro cellulare. Questo è un appello a tutti coloro che sono in ascolto in questo momento. Il nuovo numero WhatsApp è il 339 77 88 125. Lo trovate ovviamente come notizia anche sui nostri social, lo faremo nei prossimi giorni, aggiorneremo tutti i nostri profili per darvi la giusta comunicazione sul nuovo numero WhatsApp. Lo sentirete anche nei vari station break che gireranno oggi in giornata sulle nostre frequenze, ma intanto quello che ci preme è che il vecchio numero non esiste più. Segnatevi questo nuovo 339 77 88 125, usatelo già anche per questa diretta per commentare insieme a me i titoli e gli approfondimenti di questa giornata di venerdì 11 settembre. Dicevamo di aprire con il maltempo, ed è proprio il maltempo che trova spazio nella fotonotizia, nel titolo principale della Repubblica di Firenze. Tromba d'aria a Sinalunga, muore una donna di 82 anni. La pensionata tentava di chiudere la finestra che è esplosa per il vento, un vetro le ha reciso la vena di una gamba. Palasport scoperchiato, 50 case danneggiate. La fotonotizia ci porta proprio all'interno del Palasport di Sinalunga, dopo la tromba d'aria di ieri che ha colpito la cittadina nel senese, una delle zone più colpite dal maltempo. Per quanto riguarda il quadro fatto dalla sala della protezione civile della metro città, quindi per quanto riguarda invece il territorio fiorentino, sul maltempo della giornata scorsa si è parlato soprattutto dei danni che sono arrivati nella zona del Chianti e del Valdarno Superiore. A Reggello, in località Ciliegia, è stato evacuato un immobile di casa SPA con 12 famiglie a causa delle infiltrazioni idriche. Questa, diciamo, l'aspetto più rilevante rilevante sottolineato dalla metro città di Firenze. L'altra notizia che andiamo a riprendere questa volta invece dal Corriere Fiorentino, con cui si apre, ci riporta a Sollicciano. Ancora un ricorso su Sollicciano. Il sottosegretario Balboni: soldi stanziati ma i lavori in carcere non possono partire, si aspettano le prescrizioni delle ASL. Dopo il primo no, il Ministero di Giustizia richiede il dissequestro. 3 mesi fa, ricordiamo, i sigilli, ma poi non è successo di fatto niente. Quindi quella parte di Sollicciano che è stata chiusa non ha avuto poi in realtà un seguito su sugli interventi attesi e annunciati. Da qui anche la protesta del garante dei detenuti di Firenze, Parissi, che ha detto appunto come di fatto a quelle promesse non sia stato dato seguito con interventi che ormai si aspettano, per quanto riguarda Sollicciano, non solo, dobbiamo essere onesti, negli ultimi 3 mesi, ma da ben più tempo. Questa è l'apertura del Corriere Fiorentino. Per quanto riguarda invece l'apertura della Nazione, nella sua pagina di Firenze si parla nella fotonotizia della riapertura di Ponte Alpino. Oggi la riapertura alle auto dopo mesi di lavori, nuova viabilità. Intanto il tempo stringe sul ponte da Verrazzano, progetto vicino ma resta l'incognita soprintendenza. La fotonotizia si riparte con appunto una cittadina in bicicletta pronta a percorrere il nuovo ponte alpino. L'altra notizia di apertura però della Nazione di Firenze è un virgolettato: maltrattata per anni ma lui è libero, la testimonianza di una vittima di violenza. Dopo più di un mese nessuna misura di sicurezza, gli ultimi episodi risalgono ad agosto, ora lo sfogo, ho paura anche ad uscire di casa da sola. Continua dunque a far discutere la questione relativa alle violenze di genere e soprattutto alla necessità di protezione delle vittime. Per quanto riguarda invece la prima pagina del Tirreno, si va nel comune di Serravalle, nel Pistoiese. Sacchi neri nei tombini, sembra un atto di sabotaggio per provocare allagamenti, quello scoperto in via San Biagio a Casalguidi. Faremo una denuncia, un fatto abbastanza inquietante se si pensa insomma a quelli che già sono i danni provocati dal maltempo in alcuni dei nostri comuni, che ci sia stato addirittura nel comune di Casalguidi, nella località di Serravalle, appunto un atto di sabotaggio dove è in corso un cantiere per il rifacimento del fosso tombato. Ignoti hanno infatti sollevato le grate dei tombini mettendo al loro interno dei sacchetti di plastica tagliati a misura, con l'evidente intento di provocare l'allagamento non solo di quel tratto di strada ma anche di tutte le abitazioni poste al piano terra. Il vice sindaco ha detto: un comportamento irresponsabile, presenteremo denuncia ai carabinieri. E ancora, riprendendo la prima pagina di Repubblica, la mamma: indagate ancora sulla sparizione della mia cata. Si torna a parlare del caso di Cataleia. Infatti la notizia di questi giorni era la chiusura delle indagini dopo la richiesta di archiviazione della procura. Catherine Alvarez chiede, la madre di Cata, che si continui a cercare la verità sulla scomparsa della figlia. Controllate al di fuori della mia famiglia, non mi arrendo, sulla sparizione appunto si indaghi ancora, ha detto la mamma di Cata. Trovate l'articolo che ricostruisce anche tutti i passaggi di questa dolorosa vicenda di cui abbiamo ampiamente parlato negli ultimi anni, a partire dal 10 giugno del 2023, giorno della scomparsa della piccola Cata dall'ex Astor di via Maragliano. Venne ricostruito, dicevo, i vari passaggi a pagina, nell'articolo di Luca Serrano su Repubblica di Firenze a pagina 3. Sono le 9:14, ci fermiamo per un attimo di musica, poi torniamo in diretta per parlare, riaprire il capitolo dell'osso di combustore di Peccioli, perché le sue conseguenze politiche ne abbiamo già parlato, ovviamente con il voto che ha diviso la giunta regionale all'interno della sua maggioranza per il via libera a questo impianto nel comune di Peccioli. Ne parliamo oggi però per capire anche come il territorio ha risposto a questa novità e soprattutto quali sono le motivazioni dell'opposizione di una parte della politica locale. Ne parleremo con i rappresentanti di una città in comune di Pisa. Intanto un po' di musica e poi torniamo. Rimanete qua con noi.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Avevamo sentito gli Who con The Real Me, che quando ho detto ci fermiamo per un po' di musica, forse insomma un po' di musica per definire gli Who era stato un po' troppo generico, ma va bene, rientriamo in diretta per parlare, tornare a parlare, come hai detto, della questione sulla via libera all'ossicombustore di Peccioli. La decisione della giunta regionale è arrivata con alcuni voti contrari al suo interno, alcune assenze che hanno fatto molto discutere, nello specifico l'assenza dell'assessora Nardini, il voto contrario del rappresentante di AVS Lenzi. Per tornare a parlarne però e riportare anche un po' l'attenzione sul focus di quel che stiamo parlando, al di là delle divisioni politiche che si è portato questo via libera in giunta, ne vogliamo parlare con una città in comune, nello specifico con Daniele Iannello, che ringraziamo per essere con noi stamani su Nova Radio, che diciamo da tanto tempo ormai rappresenta una delle voci contrarie dal territorio pisano. Grazie intanto per essere qua con noi, buongiorno Daniele Iannello.
3: Grazie a voi e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: Dicevo, delle divisioni politiche che si sono create all'interno della giunta regionale ne abbiamo parlato ampiamente negli ultimi giorni. Volevamo però sfruttare, diciamo, la vostra testimonianza per tornare a parlare di quello che è il punto sul quale voi da ormai diversi mesi, forse anche di più, rispetto a questo progetto avete spiegato la vostra opposizione. Cos'è che criticate rispetto al progetto dell'ossicombustore proprio come, diciamo, tecnologia o impianto che verrebbe creato nell'ambito del comune di Peccioli?
3: Sì, come dicevi bene, la nostra coalizione, Una Città in Comune, Rifondazione Comunista, è da sempre contraria a questo impianto, e lo è per una ragione molto semplice, e cioè noi pensiamo che la politica dei rifiuti debba essere una politica orientata alla riduzione dei rifiuti. Noi pensiamo che la Toscana non debba legarsi per decenni ad un impianto che, per essere economicamente sostenibile, ha bisogno di ricevere e di trattare enormi quantità di rifiuti all'anno, centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti all'anno. Questo è un modello che trasforma i rifiuti da problema da ridurre, che è il tema anche della politica regionale europea e della politica sia europea sia regionale, problema da ridurre a materia prima da garantire, e quindi entrando in una collisione, in una contraddizione fra prevenzione, riuso e riciclo, cioè quando il rifiuto diventa lo strumento con cui tu estrai valore, allora il rifiuto non è più qualcosa che tu devi ridurre, è qualcosa che ti serve per guadagnare. Ecco, quindi noi diciamo, pensiamo che c'è bisogno di una politica che punti alla riduzione del rifiuto e non al trattamento bruciandolo, questo rifiuto. Noi pensiamo che siano, diciamo, abbastanza gravi le dichiarazioni del Presidente della Regione, perché noi crediamo che, diciamo, chi ha a che fare con la cosa pubblica deve innanzitutto dire la verità. Dire che questo è un impianto a zero emissioni è oggettivamente una cosa falsa, e lo dice la Regione stessa, laddove nella conferenza dei servizi prescrive un monitoraggio delle emissioni. Allora, se la Regione prescrive un monitoraggio sulle emissioni, come fa il presidente Giani a dire che questo è un impianto a zero emissioni, raccontando una favola, semplificando un problema che deve essere invece investigato e trattato per la sua complessità? Questa è una tecnologia che non esiste da nessuna parte nel mondo. C'è un piccolo impianto a Gioia del Colle, in Puglia, e basta. Non ci sono altri impianti di questo tipo. Ed è di nuovo la stessa conferenza dei servizi, la stessa ARPAT, che dice: attenzione, questo è un impianto nuovo, queste perline vetrose che sono il residuo della combustione sono materiali nuovi che vanno indagati, che in forma liquida rilasciano metalli pesanti, che potrebbero essere utilizzati, è vero, per l'edilizia, ma è un sistema innovativo, quindi va monitorato, bisogna vedere in molte condizioni come si comporta. Ecco, quindi questa semplificazione, questa superficialità del Partito Democratico e di Giani, che racconta che questo ossicombustore è a emissioni zero, energia pulita, chiude il ciclo, no? Quello che dice anche il Presidente del Consiglio regionale Mazzeo, abbiamo bisogno di chiudere il ciclo. Ecco, questa noi crediamo che sia una semplificazione sbagliata e soprattutto politicamente insostenibile. E poi, se posso, aggiungo una cosa sulla questione economica, perché questo è secondo noi molto importante. Nel PEF, nel piano economico finanziario, ci sono i numeri che vanno studiati. Questo è un impianto che costa 125 milioni di euro. C'è uno studio, diciamo, di Reti Ambienti e Novatost, che è la società, diciamo, che costruirà, speriamo di no, l'impianto, che dice questo impianto sostenibile, abbiamo bisogno di 160.000 tonnellate di rifiuto e lo vendiamo, fra virgolette, a 150 euro a tonnellata. Quindi la società guadagnerebbe 24 milioni di euro all'anno. In 20 anni, che è il tempo, diciamo, di vita di questo impianto, sono 480 milioni di euro. Cioè vuol dire che in 5 anni il dottor Macelloni e company si ricomprano l'impianto e nei successivi 15 guadagnano 360 milioni di euro, secondo le loro stime, secondo il loro studio. Allora, noi crediamo che, e questa c'è una domanda secondo noi importante da farsi, perché se malauguratamente, tra virgolette, diminuisce il carico dei rifiuti, quindi non c'è più la possibilità di bruciare 160.000 tonnellate all'anno, cosa succede? L'impianto è ancora sostenibile? Oppure dovremmo importare rifiuti da fuori dalla Toscana? Ecco, quindi queste sono tutte domande sul piano ambientale, sul piano economico, sul piano politico che bisogna porsi e soprattutto c'è da mettere l'orecchio a terra sui territori e capire che nella Valdera, nella provincia di Pisa, ma in generale in Toscana, non si vogliono bruciare rifiuti, si vogliono ridurre i rifiuti.
2: Ecco, quello che volevo arrivare a chiedere era anche proprio questo. Ha citato già il sindaco Macelloni, insomma, il modello, chiamiamolo così, Peccioli e la Valdera negli ultimi anni ha rappresentato un caso abbastanza singolare e di, diciamo, anche dal punto di vista dello smaltimento di rifiuti, un caso abbastanza noto a livello nazionale. Quella che voi fate come critica arriva proprio a un discorso di principio, se ho ben capito, cioè invece di puntare a ridurre la produzione di rifiuti, sembra che poi a un certo punto, per poter tenere in piedi questo sistema, i rifiuti invece servono in abbondanza. Che cosa, qual è la risposta, le volevo chiedere un po' anche del territorio della Valdera, se in questi anni effettivamente queste politiche sono ben state accettate da chi vive quei territori?
3: Ma penso proprio di no. Ora, io non credo sia un discorso di principio, credo che sia un discorso molto concreto di come si vivono i territori e di come si governano i territori. Noi non possiamo pensare di nuovo che il rifiuto sia il modo in cui alcune aziende guadagnano milioni di euro. Noi dobbiamo pensare, e questa è una cosa che, diciamo, mette in discussione anche il nostro modello di consumi, quindi anche il nostro di cittadine e di cittadino. Noi non possiamo pensare di consumare all'infinito e di produrre rifiuti all'infinito. E questo è il discorso che si pongono sicuramente i cittadini e le cittadine della Valdera, che, diciamo, in un fazzoletto di terra minuscolo hanno discariche, hanno inceneritori, e questo però la Valdera non può diventare la discarica della Toscana e in generale nessun luogo deve diventare la discarica di nulla. Noi dobbiamo pensare di produrre una politica che non ce la inventiamo noi, lo dice l'Unione Europea e lo dice la stessa Regione Toscana. Nel piano regionale dei rifiuti la Regione Toscana dice questo, che bisogna fare la riduzione, la prevenzione, il riuso e il riciclo, non l'ossicombustione. Macelloni dice, va bene, allora cosa ne facciamo dei 150.000 tonnellate all'anno di indifferenziato e di non so quanti decine di migliaia di percolato? È lì però la politica deve dare una risposta, e la risposta non può essere costruiamo un impianto da 125 milioni di euro che ha bisogno di 160.000 tonnellate all'anno di rifiuti. La risposta deve essere una politica lungimirante che trova la strategia per la riduzione progressiva dei rifiuti. Chiaramente non si può fare in un mese la riduzione dei rifiuti, bisogna fare un progetto da qui a qualche anno, ma se nemmeno si comincia e la prima risposta è bruciarli, io credo che siamo veramente siamo a 20-30 anni fa.
2: Ecco, adesso per concludere, la prospettiva di questo progetto in realtà passa anche in mano un po' ai sindaci. Ieri è arrivata anche una nota di Sinistra Italiana Toscana, che è, diciamo, una forza seppur in maggioranza della giunta regionale, che, come abbiamo detto, con il suo assessore Lenzi ha rappresentato l'unica voce contraria a questo voto in giunta, e che ieri appunto in una nota si rivolge ai sindaci dei comuni di Reti Ambiente del lato Toscana Costa, dicendo che hanno in mano due armi per bloccare e rendere irrealizzabile l'impianto. Lei crede che questo passaggio, diciamo, ai sindaci possa effettivamente mettere un freno a questo progetto, o ormai vede la questione indirizzata su binari abbastanza ben definiti dopo il voto in giunta?
3: Ma io credo che tutti hanno un ruolo, ce l'hanno gli amministratori pubblici, ma ce l'hanno soprattutto le comunità che vivono i territori. Ricordiamo che Reti Ambienti ad oggi non è all'interno della società che costruisce l'impianto, ha deciso nell'ultima riunione di non essere all'interno di Novatos, e credo che intanto questa cosa deve rimanere per oggi e per domani, no? Anche se viene detto bisogna che Reti Ambienti, quindi il pubblico, quindi i comuni, rientrino, perché questa è un'altra cosa. L'ossicombustore non è all'interno del sistema integrato, questo è un impianto privato di una società privata, e loro avevano richiesto a Reti Ambienti, quindi al pubblico, quindi ai comuni, di entrare con una quota di oltre il 30%. Allora io credo che il pubblico innanzitutto deve confermare il fatto che non sta dentro questo impianto, quindi non si accolla il 30% dei costi, e poi bisogna trovare tutte le strategie per bloccare. Ma io credo che non ci sia un tema, diciamo, di piccolo cabotaggio dei sindaci, c'è un tema politico che la cittadinanza deve dire di no e la regione toscana deve dire di no, e le forze politiche che sono contrarie a questo impianto, che siano in maggioranza o che siano in opposizione, devono far valere la propria voce. Ora io, diciamo, rispetto tutti, ma non basta dire di no all'interno della giunta, bisogna porre il problema politico in termini più forti. Io ho sentito AWS che ha detto spero ci ripenseranno. Ora io ripeto, non voglio mettere il dito nella piaga e non giudico nessuno, ma spero che ci ripenseranno non è il modo di fare opposizione su un tema enorme, e lo stesso tema enorme si proporrà di nuovo, si riproporrà sull'aeroporto di Peretola. Allora io credo che le forze che stanno in maggioranza e che sono contrarie a enormi opere come l'ossicombustore, come l'aeroporto di Peretola, devono cambiare strategia, non possono chiedere il permesso per parlare, dire prima di no e poi dire dopo di sì. Bisogna che ci sia veramente su alcuni temi la forza di imporsi.
2: Chiarissimo, grazie mille allora all'intervento di Daniele Iannello stamani a Nova Radio, una città in comune Pisa. Grazie mille davvero, una buona giornata.
3: Grazie a voi.
2: Ringraziamo Daniele Iannello per questa precisazione, per questo punto di vista che ci ha portato un po' anche nel territorio pisano. Adesso un attimo di pubblicità, poi il GR Traffico e poi rientriamo con le altre notizie rapidissimo per chiudere questa nostra puntata di Newsbox.
4: Dal 16 al 20 settembre ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio birreria sociale aperta. Vieni alla festa anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 7 km di coda in direzione Firenze tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest. Sempre in direzione Firenze, ma per traffico intenso, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Treni prorogata fino alle ore 12 di oggi la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Attivo il servizio bus sostitutivo, i dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze fino al 19 settembre a causa di lavori stradali, circolazione interrotta in viuzzo della Cavalla tra via Pistoiese e via dei Vespucci. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9.32, arriviamo all'ultima parte della nostra trasmissione di stamani e torniamo a parlare dei nostri circoli arci e andiamo oggi alla Casa del Popolo di Settignano che si prepara a inaugurare le sue celebrazioni per gli 80 anni di storia di una delle case del popolo più importanti, più storiche, più centrali della vita della sia culturale e ricreativa ma non soltanto della città di Firenze. Per parlare delle iniziative organizzate per questa celebrazione siamo insieme a Rosalba Gioffrè, che ringrazio per essere con noi stamani. Buongiorno Rosalba.
7: Buongiorno, grazie a voi.
2: Dunque si inizia oggi con un primo incontro per aprire insomma queste celebrazioni che avete chiamato Settignano 80, memoria attiva e nuovi diritti. Sì. Partiamo dal titolo che avete voluto dare a questa serie di incontri, perché parlare di memoria attiva e nuovi diritti ci mette per forza, no, in collegamento con la necessità sì di celebrare gli 80 anni di una casa del popolo, ma anche di capire perché oggi hanno ancora senso questi luoghi così preziosi.
7: Sì, infatti la nostra intenzione è stata quella di trasformare questo anniversario così importante per noi degli 80 anni dalla fondazione in una occasione per riflettere, per confrontarsi su questi argomenti fondamentali dei diritti e soprattutto partendo da un luogo concreto di comunità come è la nostra Casa del Popolo, perché la Casa del Popolo di Settignano è da sempre stata negli ultimi 80 anni, da quando è stata fondata nel 1946, un luogo di mutualismo, di cultura popolare e di partecipazione, e in un borgo come quello di Settignano che da sempre ha avuto un tessuto associativo e di democrazia.

0: il LEBA per ragionare sul presente e sui diritti di oggi. Quindi in queste quattro serate parleremo di pace, di sanità pubblica, di mutualismo e di protagonismo femminile. Quindi la memoria viene attivata come strumento civico, cioè si tratta di collegare i principi costituzionali e le conquiste democratiche di allora alle sfide attuali, che sono ben più complicate. Si parlerà di conflitti globali, la crisi del sistema sanitario nazionale, la fragilità del mutualismo in questo momento e le disuguaglianze di genere.
1: Si partirà stasera però con un incontro intanto per parlare di orizzonti di pace, un dialogo appunto sui conflitti globali e la geopolitica attuale. Ci saranno tanti ospiti, ti chiedo di presentarci la serata di stasera.
0: Sì, Orizzonte di Pace, si parla di conflitti globali, di geopolitica con Riccardo Sansone di Oxfam, Michela Frulli dell'Università di Firenze e Manfredi Losauro di Arci Firenze. L'incontro è coordinato da Andrea Bigalli del Centro Studi Libera Toscana. I testi, si tratta cioè la forma della serata. La definiamo talk reading, nel senso che si intrecciano gli interventi di questi ospiti che abbiamo appena nominato con testi teatrali interpretati da Massimo Tarducci, che è l'autore del progetto, intermezzi musicali che sono curati da il nostro Lorenzo Ugolini e con l'intervento anche di Filippo Falai al piano nelle prime due serate. Praticamente l'intenzione, cioè l'idea, è quella di creare una riflessione civile contaminata da linguaggi diversi, cioè il linguaggio artistico e musicale rendono questi temi difficili da affrontare, più accessibili, coinvolgenti lo sono comunque, ma comunque facilita, ecco.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda gli altri incontri, ci saranno il 19 settembre, il 22 e il 23 settembre, altri tre incontri, sì. Costituzione e sanità pubblica, l'eredità del mutualismo, il protagonismo femminile. Dietro questi titoli ci sono però grandi nomi di ospiti che verranno a Settignano.
0: Sì, il 19 settembre appunto parleremo di sanità pubblica cioè partendo dall'articolo 3 della Costituzione. Si parla di uguaglianza e di diritto alla cura con Rosy Bindi, ex ministra e parlamentare PD, Beniamino Deib, ex magistrato, e l'incontro è coordinato da Alessia Petraglia. Il 22 settembre parliamo di eredità del mutualismo, cioè parliamo del ruolo storico e futuro delle case del popolo, con Walter Massa, che è presidente nazionale Arci, e Luciana Castellina, la presidente onoraria di Arci Nazionale, e sempre Andrea Bigalli del Centro Studi Libera Toscana, e l'incontro è coordinato dal nostro Riccardo Finciausi. Finiamo il 23 settembre il protagonismo femminile, durante il quale parleremo di suffragio, partiamo da quello, e poi si parlerà di parità salariale, di diritti di cittadinanza, con Lidia Turco, ex parlamentare e ministra PD, Bintu Mia Diop, che è la vicepresidente della Regione Toscana, e Martina Cardosi del PSI. Tutti questi eventi prevedono appunto le interpretazioni di testi da parte di Massimo Tarducci e degli interventi musicali di Lorenzo Ugolini e di Filippo Falai. Sono incontri a ingresso libero, aperti a tutti, e iniziano alle ore 21.
1: L'appuntamento allora stasera alle 21, come detto da Rosalba, alla Casa del Popolo di Settignano in via di San Romano, ma insomma chi non sa dov'è la Casa del Popolo di Settignano tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Grazie davvero e buon 80° alla Casa del Popolo di Settignano.
0: Grazie, grazie a voi, grazie, buongiorno.
1: Grazie mille, ringraziamo Rosalba Gioffre della Casa del Popolo di Settignano per questa presentazione e tutte le specifiche sulle celebrazioni, sui quattro appuntamenti alla Casa del Popolo per festeggiare gli 80 anni della Casa del Popolo di Settignano. Li troverete anche sul nostro sito, ovviamente, oltre al podcast dell'intervista appena realizzata. Noi ci fermiamo qua, anzi siamo andati anche abbastanza lunghi stamani, diciamo che come ultima puntata della versione estiva è un qualcosa che già guarda al ritorno alla versione estesa che ci sarà dal lunedì prossimo, con il ritorno anche di Riccardo Pinzauto in conduzione. Vi ricordo ancora però, prendetevi questo fine settimana, ma anche già oggi pomeriggio, per cambiare il numero del WhatsApp di Nova Radio, per essere sempre connessi con noi, per scrivere

0: in diretta, mandarci messaggi vocali. Il nuovo numero WhatsApp è il 339 77 88 125, anche facile da ricordare, 339 77 88 125. Grazie mille davvero, un buon proseguimento di giornata da parte di Daniele Bianchini sulle frequenze di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Newsbox estate,
2: notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov, a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano, dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma, con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community.
4: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
5: .101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Pipili, dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si registrano ancora 3 km di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma per traffico intenso, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandici. Sempre in Pipili, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. Treni prorogati fino alle ore 12 di oggi la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Attivo il servizio bus sostitutivo, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio,

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un Comoda sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League, dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Maturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa, firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
2: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni, tutti, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita? Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
1: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran raso terra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
3: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test.
1: Nelle altre gare di ieri, PSV Shakhtar 1-1, Bayern Monaco Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabha Baku 4-0, 3-2 per il Lens sul campo dello Slavia Praga. La Champions dà appuntamento a ottobre per il secondo turno. Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia-Fiorentina. Le tre capoliste in campo domani, la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri, alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fede Giorgi.
4: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
1: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ricco fine settimana di motori, a Madrid si corre domenica il Gran Premio di Spagna di Formula 1, oggi le prime libere, domani le qualifiche. Programma simile per la MotoGP in pista a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino, domani qualifiche e sprint, domenica la gara lunga. Tennis, definita la finale femminile degli US Open, Sabalenka ha battuto 2-0 Pegula e sfiderà per il titolo Rybakina, vittoriosa 2-1 su Goff. Oggi le semifinali maschili, il numero uno del tabellone Zverev affronta il russo Khachanov, nell'altra derby statunitense Shelton Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Community Radio. WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso in direzione Firenze, code in uscita a San Miniato e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sempre in Fipili a causa di lavori possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma, regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Calcio al via questa sera la quarta giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Allineata al quarto turno anche la Serie B. Oggi 3 gli incontri in programma. Alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.
4: Oh, la chose qui vient spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa di un incidente è chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata e code in uscita. In A11 invece, per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipi, lì dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma, regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Lunedì 28 settembre alle 17.30 si terrà la presentazione di Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, in dialogo con Sara Consani, assistente sociale area disabilità zona distretto Versilia, con la moderazione di Giulio Sensi, addetto alla comunicazione, Fondazione Comunicazione Sociale ETS, presso il capannone della cooperativa sociale CREA, via Virgilio 222 Viareggio. Info segreteria @fondazionecoesionesociale.it, telefono 0583 47 26 42. Il mio primo corso di filosofia dell'associazione APS Succede Oggi Libri coniuga l'approccio pedagogico-filosofico della Philosophy for Children con il linguaggio espressivo dell'arte e propone un ciclo di incontri nei quali i bambini formano una vera e propria comunità di ricerca, condividendo riflessione filosofica e creatività. Appuntamento per presentare il progetto giovedì 24 settembre presso la Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, ore 17-18. Prenotazione consigliata a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari in tutte le province toscane per informare e sostenere le persone affette da disturbo afasico, offrendo strumenti per affrontare le problematiche linguistiche, psicologiche e medico-legali legate alla patologia. Info 331 67 54 633, davide@crovetti.com.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio Città Futura

portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, tacchetto vista io ho deciso.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa di un incidente è chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata e code in uscita. Passiamo sulla Fipili, dove si segnalano possibili rallentamenti sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Freni, è stata riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Rimane attivo a supporto anche il sistema di bus sostitutivi. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

centro ha aperto un negozio di roba cinematografica, riviste, colonne sonore. Per una piccola città è un evento. Si tratta di uno spazio pieno di cose evocative, ma con una drammatica lacuna. Il titolare è un giovanotto rigidamente alternativo, supponente e antipatico. Se la tira da paura, insomma, e nonostante gli abbia già sganciato 200 euro tra dischi, libri e film, non mi si fila per niente. Il negozio è suo, ma sembra un commesso della Standa alla vigilia di Natale. E sul suo viso campeggia una scritta enorme. Perché lo faccio? Non vedi che io non ci vorrei stare qui? Sento una bella canzone e gli chiedo chi è che canta. Con la solita faccia mi risponde col suo tono metallico standard e dice rassegnato: è Mark Lanegan. Poi un lampo di vita si riteste dai suoi pensieri troppo alti e scollegati e mi comunica deciso: non credo tu lo conosca, era il cantante degli Screaming Trees. Ora capisco, il mio aspetto ordinario gli trasmette ascolti deplorevoli. Ma io lo so chi è Mark Lanegan, arrogante bottegaio, indegno della roba che vendi qui dentro, alternativo dei miei coglioni, che quando io ascoltavo i Dead Kennedys tu nemmeno ti facevi le pippe,

me ne vado e lo odio. Ieri sera passo un video alla televisione e guardo distratto il cantante. È quell'orrido Clerc. Ecco perché quell'aria da stronzetto non mi era nuova. E tutto torna alla fine. Lo scemo è il cantante dei... Ho mal di stomaco, la bile travasa e me ne vado a dormire. Brutta bestia, l'invidia.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Calcio al via questa sera la quarta giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Allineata al quarto turno anche la Serie B. Oggi 3 gli incontri in programma. Alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Torniamo in onda con il Nova Radio News del pomeriggio e torniamo a parlare di notizie, un ben ritrovati da parte di Martina Agnoletti. Oggi in regione Toscana si è parlato di Toscana Strade, la futura società in house della regione Toscana, e che ha presentato la delibera approvata dalla giunta nei giorni scorsi, facendo il punto anche sui prossimi passi della costituzione della società. Ma sentiamo appunto proprio le parole di Gianni su Toscana Strade.
1: Auspico, diciamo, per i primi giorni, la metà di ottobre, di poter approvare quello che è un atto storico, perché per la prima volta la FIPILI, che la Regione Toscana ha in proprietà da quando, subito dopo la sua costruzione, passò dall'ANAS alla Regione Toscana, quindi da circa 30 anni, ecco che noi predisponiamo una società di gestione che si occupa a tempo pieno e conseguentemente andrà a cercare finanziamenti, metterà in campo tutti i manager che sono diciamo così più idonei per una gestione oculata, ma soprattutto poi potrà operare degli interventi sostanziali, non di ordinaria manutenzione come avveniva finora sotto la gestione delle province, che avevano giustamente anche altre cose da fare. Toscana Strade S.p.A. sarà la società che potrà seguire quello che sono gli investimenti che per step porteranno a allargare a una terza corsia e, dove non è possibile, alla corsia d'emergenza, che il problema della FIPILI è che strutturalmente oggi è troppo stretta, e quante volte accadono incidenti con la iperutilizzazione da parte dei camion e soprattutto dei tir.
0: E queste sono appunto le parole di Gianni. Anche l'assessore ai trasporti Filippo Boni ha fatto il punto su Toscana Strade e soprattutto su l'iter di questo progetto.
2: Antitrust e Corte dei Conti hanno appunto dato il via libera come cronoprogramma e il primo passaggio. Noi adesso andremo in consiglio, ci sarà un passaggio che, appunto, come ha sottolineato il Presidente, vogliamo naturalmente condividere totalmente con il Consiglio regionale. Dopodiché, una volta che la società entrerà in azione, dal prossimo anno è prevista la realizzazione nella seconda parte del 2027, prima la progettazione esecutiva e poi nella seconda parte del secondo semestre del 2027 la realizzazione del primo tratto, quello fra Firenze e Lastra, successivamente la progettazione sempre nel 2027, l'inizio della progettazione nel 2027 della tratto nel Pisano, perché lì dobbiamo iniziare con la progettazione. Successivamente, dal 2028, gli altri eventuali interventi che dovremo valutare. L'esigenza, anche questo è da sottolineare, che è emersa su queste due primi tratti di terze corsie, arriva da uno studio dell'Università di Pisa, non da una scelta prettamente naturalmente politica. Prima a monte c'era uno studio dell'Università di Pisa commissionato dalla Regione Toscana, che ha individuato quei due tratti come i due tratti più critici in questo momento su cui è necessario andare ad effettuare degli interventi. Quindi è per questa ragione che Regione Toscana mirerà innanzitutto ad agire su quei due tratti. Naturalmente non è una, diciamo, soluzione definitiva su tutta la strada, sono 99 chilometri, dovremo progressivamente con Toscana Strade e grazie a Toscana Strade intervenire su tutti gli altri punti critici e farlo gradualmente con la modalità che appunto il Presidente. All'interno del testo c'è una proposta che prevede che la Giunta successivamente, in un secondo momento, debba fare una delibera per poter partire con il pedaggio. Quindi quando partirà il pedaggio e se partirà il pedaggio è tutto in questo momento da vedere. Lo deciderà eventualmente la Giunta una volta che la Consiglio regionale ha accolto e approvato la legge di Toscana Strade, successivamente dal 2028 in poi valutare se fare la delibera per approvare il pedaggio.
0: E queste le parole dell'assessore Boni. Vedo favorevolmente anche il pedaggio per i TIR, ha detto Gianni su questo tema, però avverrà in una fase successiva, perché intanto la nuova società Toscana Strade si baserà su finanziamenti regionali.
1: All'inizio ritengo un valore costruire la società di gestione, la Toscana Strade. La Toscana Strade all'inizio avrà sicuramente la metà di quello che che attraverso gli autovelox le province ricavano dalle multe. Sono 11 gli autovelox e conseguentemente vi sarà in questo un'entrata. Vi sarà poi un'entrata in quello che è un contributo che la Regione strutturalmente dà ogni anno a questa società. Vi sarà poi da parte della Regione la volontà di dimostrare che in realtà noi crediamo nel potenziamento della FIPILI e quindi almeno 2 o 3 appalti li potremo fare direttamente come Regione, proprio come segno di buona volontà. Quindi l'intervento fra l'ingresso dall'autostrada a Scandicci fino alla Strassigna sarà un allargamento che farà con appalto direttamente la Regione. Pensiamo poi a un intervento o 2 sull'area pisana. Avevamo concentrato l'attenzione sull'allargamento nel momento in cui si biforca fra Pisa e Livorno. Negli ultimi giorni devo dirvi che anche la mia sensibilità verso la realizzazione dell'ospedale Cisanello a Pisa mi porta a vedere anche quello come un nodo che dovremo affrontare, perché è indubbio che si sta concentrando molto traffico man mano che vi è il trasferimento a Cisanello di quello che è l'utenza che finora era sul Santa Chiara in centro a Pisa. Ma ecco, i 2 o 3 interventi su cui noi metteremo l'attenzione li vedremo e li fa la Regione. Una fase successiva, ecco, che io vedo favorevolmente anche il pedaggio per i tir. Però questo avverrà in una fase successiva.
0: E queste appunto le parole di Gianni. Oggi in Regione si è tornati a parlare a margine della presentazione di Toscana Strade dei disagi sui treni che hanno subito i pendolari, soprattutto quelli che provenivano dal Val d'Arno e dal Mugello per tutta la mattinata di mercoledì 9 settembre sulla linea ferroviaria Roma-Firenze alta velocità e convenzionale, circolazione rallentata, ma sappiamo poi come è andata a finire, disagi oltre con rallentamenti oltre l'ora e ritardi oltre l'ora e appunto poi i regionali che sono ripartiti dopo l'alta velocità per un problema, un guasto elettrico. A appunto spiegare un po' cosa è successo e a presentare un po' il malumore che è venuto fuori anche dai vertici regionali, proprio la Assessore Boni, che ci ascoltiamo, e anche il presidente Gianni. Intanto Boni.
2: Sicuramente la giornata di mercoledì è stata una giornata complessa. Si è rotto, c'è stato un guasto nella linea aerea tra Rovezzano e Campo di Marte, purtroppo in un punto particolarmente delicato dove si intreccia l'alta velocità, la linea dell'alta velocità con la linea regionale. Questo ha fatto sì che si creasse una complicazione fortissima sulla linea aretina e una conseguenza sulla linea Borgo-Pontassieve. Il guasto è stato ripristinato in 2 ore, ma purtroppo il guasto si è verificato durante l'ora di punta della mattina, quindi molti pendolari, centinaia di pendolari sono rimasti in forte difficoltà, sono arrivati al lavoro con un'ora e mezzo di ritardo, causando naturalmente notevoli disagi anche nel luogo di lavoro. Questo non è naturalmente accettabile.
0: E su quanto non sia accettabile è stato molto chiaro anche il presidente Gianni: visto quanto spendiamo per il trasporto pubblico locale non è possibile trovarci subissati da messaggi e telefonate come è successo mercoledì scorso.
1: Con la consapevolezza di essere una delle regioni che versa per il trasporto pubblico un contributo maggiore a RFI, fra autolinee, RFI e Trenitalia, passaggi da un punto di vista marittimo di continuità territoriale, la Regione Toscana ormai sfiora i 700 milioni che dà agli enti gestori, e se gli diamo agli enti gestori 700 milioni, noi vogliamo l'efficienza e servizi ai cittadini. Dare 700 milioni e trovarsi subissati da messaggi e da telefonate che denunciano il non funzionamento, i ritardi abnormi, non è possibile. Quindi io lo dico con modo molto costruttivo, ma dobbiamo fare un salto di qualità.
0: E queste le parole di Gianni. Parlando invece di altro, sull'aeroporto di Firenze, il Comune di Prato non si costituirà in giudizio davanti al TAR toscano, ma, evidenzia il sindaco Matteo Biffoni, resta ferma la contrarietà all'ampliamento dello scalo. La decisione di non andare in giudizio tiene conto del parere dell'ufficio legale del Comune, secondo cui un intervento ora sarebbe inammissibile e farebbe rischiare solo spese spese di istruzione del procedimento. La tutela del territorio prosegue nelle sedi istituzionali competenti, aggiunge Biffoni. In una nota l'amministrazione ricorda che a seguito dell'approvazione della mozione del Consiglio Comunale il 30 luglio in merito alla contrarietà al progetto di ampliamento dell'aeroporto e alla richiesta di valutare la costituzione in giudizio del Comune di Prato nei ricorsi pendenti avanti al TAR Toscana, l'amministrazione comunale ha acquisito formale parere legale del servizio avvocatura che chiarisce la mancanza dei presupposti di legge. Si ricorda che durante il periodo della gestione commissariale l'amministrazione ha valutato di non proporre un ricorso autonomo contro i decreti via VAS. Un intervento ora del Comune nei giudizi promossi da altri enti si esporrebbe a rilevanti profili di inammissibilità. In ogni caso il giudizio pendente davanti al TAR riguarda atti a contenuto generale per i quali un'eventuale sentenza di annullamento avrebbe efficacia generale, producendo i propri effetti anche nei confronti del Comune di Prato, indipendentemente dalla sua presenza formale in giudizio. Insomma, questa è la notizia che arriva da Prato. Ci spostiamo un po' più in là, sempre nella zona del Pisano, in quella di Peccioli per l'esattezza. Il via libera della giunta regionale all'ossi combustore di Peccioli continua a far discutere. Ai microfoni di Nova Radio Daniele Iannello, di Una città in comune, Rifondazione comunista di Pisa, ha spiegato i motivi di una totale opposizione al progetto, smontando le rassicurazioni economiche e ambientali dei promotori. Secondo Iannello, l'impianto introduce un modello culturale pericoloso che va contro le linee guida dell'Unione Europea, che impongono di ridurre e riciclare i rifiuti. Quando il rifiuto diventa lo strumento con cui tu estrai valore, allora non è più qualcosa che devi ridurre, è qualcosa che ti serve per guadagnare, ha dichiarato. Per reggersi da solo l'impianto ha infatti bisogno di trattare enormi quantità di scarti all'anno. Il rischio concreto è di dover importare immondizia da fuori Toscana se la raccolta differenziata locale dovesse funzionare troppo bene. Ma sentiamo le parole di Daniele Iannello, che stamattina è stato ospite di Daniele Bianchini sulle nostre frequenze.
3: Noi pensiamo che la Toscana non debba legarsi per decenni ad un impianto che, per essere economicamente sostenibile, ha bisogno di ricevere e di trattare enormi quantità di rifiuti all'anno, centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti all'anno. Questo è un modello che trasforma i rifiuti da problema da ridurre, che è il tema anche della politica regionale europea, della politica sia europea sia regionale, problema da ridurre a materia prima da garantire, e quindi entrando in una collisione, in una contraddizione fra prevenzione, riuso e riciclo. Cioè, quando il rifiuto diventa lo strumento con cui tu estrai valore, allora il rifiuto non è più qualcosa che tu devi ridurre, è qualcosa che ti serve per guadagnare. Ecco, quindi noi pensiamo che c'è bisogno di una politica che punti alla riduzione del rifiuto e non al trattamento bruciandolo, questo rifiuto. Noi pensiamo che siano abbastanza gravi le dichiarazioni del Presidente della Regione, perché noi crediamo che chi ha a che fare con la cosa pubblica deve innanzitutto dire la verità. Dire che questo è un impianto a zero emissioni è oggettivamente una cosa falsa, e lo dice la Regione stessa, laddove nella conferenza dei servizi prescrive un monitoraggio delle emissioni. Allora, se la Regione prescrive un monitoraggio sulle emissioni, come fa il Presidente Gianni a dire che questo è un impianto a zero emissioni, raccontando una favola, semplificando un problema che deve essere invece investigato e trattato per la sua complessità? Questa è una tecnologia che non esiste da nessuna parte nel mondo. C'è un piccolo impianto a Gioia del Colle, in Puglia, e basta. Non ci sono altri impianti di questo tipo. Ed è di nuovo la stessa conferenza dei servizi, la stessa ARPAT, che dice: attenzione, questo è un impianto nuovo, queste perline vetrose che sono il residuo della combustione sono materiali nuovi che vanno indagati, che in forma liquida rilasciano metalli pesanti, che potrebbero essere utilizzati, è vero, per l'edilizia, ma è un sistema innovativo, quindi va monitorato, bisogna vedere in molte condizioni come si comporta. Ecco, quindi questa semplificazione, questa superficialità del Partito Democratico e di Gianni, che racconta che questo ossicombustore è a emissioni zero, energia pulita, chiude il ciclo, no? Quello che dice anche il Presidente del Consiglio regionale Mazzeo, abbiamo bisogno di chiudere il ciclo. Ecco, questa noi crediamo che sia una semplificazione sbagliata e soprattutto politicamente insostenibile.
0: Continuiamo parlando dello sciopero dei medici di medicina generale. La regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal sindacato Medici Italiani nei due giorni 15 appunto e 16 settembre dalle 9 alle 20. In particolare medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e della possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si alterneranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20, se in attività diurne dalle 20 alle 24 il 15 settembre e dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico o radiologico, i trasferimenti urgenti, le attività presso le centrali operative. E insomma, saranno due giornate di disagi vari per appunto chi avrà bisogno dei medici di medicina generale. Si moltiplicano anche in Toscana i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino. Con Bonino l'Italia perde una straordinaria combattente per i diritti, ha detto oggi Stefania Saccardi, la presidente del Consiglio regionale della Toscana. Con Bonino la nostra democrazia, i diritti e l'Europa sono stati più forti, ha detto invece il presidente Gianni. La sindaca di Firenze Funaro ha detto Bonino ha lasciato un segno che resterà, e appunto molti altri sono stati i messaggi arrivati dalla Toscana e dalle sue istituzioni a più livelli e rappresentanti politici. Continuiamo parlando di cultura. Dopo 4 anni di lavoro è terminato il restauro delle storie di San Francesco affrescate da Giotto nella Cappella Bardi in Santa Croce a Firenze. L'intervento ha restituito una lettura più chiara della pittura giottesca, mettendone in luce l'intensità espressiva e la rivoluzionaria concezione dello spazio dipinto. Il progetto di studio e il restauro sono stati promossi dall'Opera di Santa Croce con l'opificio delle pietre dure e finanziato dal Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, ARPAI e donatori. Nell'anno in cui si celebra l'ottavo centenario del transito di Francesco d'Assisi, le 6 scene della cappella riportano a momenti cruciali della sua vita: la rinuncia ai beni paterni, l'approvazione della regola, l'apparizione al capitolo di Arles, la prova del fuoco davanti al sultano, la morte, l'apparizione a frate Agostino e al vescovo Guido. Il restauro rende ora più chiare differenze tecniche e di stile dei pittori che hanno operato nella cappella sotto il coordinamento di Giotto. A fare il punto su questo restauro Irene Sanesi, il presidente dell'Opera di Santa Croce, sentiamola.
4: Beh, sicuramente una nuova luce, siamo emozionati di presentarlo proprio nell'800° anniversario della morte di San Francesco. Si vedono dei particolari vari che rendono Giotto di una contemporaneità incredibile, gli sguardi per esempio, alcuni aspetti legati anche a chi non è proprio protagonista della storia, e quindi davvero una lettura incredibile che credo racconterà ai visitatori, ai fiorentini e a tutti coloro che vorranno venire a visitarlo davvero l'attualità del messaggio di Giotto e del santo di Assisi. L'idea è proprio quella di immaginare un percorso diverso, dove la basilica diventa l'ultimo approdo del percorso, invece adesso si entra direttamente in basilica, proprio per consentire ai visitatori un viaggio all'interno di questo complesso monumentale, perché davvero qui siamo a Firenze in un quartiere unico, ma quando si entra in questo complesso davvero scopriamo un altro mondo ancora, che è quello francescano e delle Itale Glorie.
0: E sentiamo anche le parole di Emanuela Daffra, la sovrintendente dell'Opificio delle Pietre Dure, che ha spiegato come quello concluso nella cappella, sulla Cappella da Bardi, sia stato un restauro necessario e anche non semplice.
5: È consistito nel risolvere tutte le problematiche conservative reali che il ciclo aveva, di adesione degli intonaci alla muratura, di fenditure nella muratura, di adesione della pellicola pittorica e di pulitura dai depositi di sporco. L'ultimo restauro risale a 70 anni fa, e di materiali di restauro degradati. È stato come sollevare un velo, perché realmente io vi ho detto 70 anni, sono 70 anni di inquinamento, l'alluvione, l'iperturismo, ci sono fattori di degrado oggettivi. Il fatto di togliere tutti questi elementi permette di leggere nel dettaglio una pittura come quella di Giotto, che vive di grandi volumi, ma della capacità di restituire il particolare naturalistico, la profondità delle zazzere, dei frati giovani con tanti capelli, i dettagli delle barbe e dei capelli. Soprattutto, la cosa forse più emozionante, i dialoghi di sguardi, che sono fondamentali per capire lo svolgimento delle azioni. È stato sicuramente complesso, anche perché la situazione delle diverse pareti e delle diverse porzioni all'interno di una stessa parete era molto varia. In più si sono innescati fenomeni legati all'estrazione dei sali, che sono stati governati in corso d'opera. L'altro elemento di estrema problematicità su cui ci si è interrogati era come trattare le lacune di un ciclo molto molto sofferto. Ci sono porzioni scomparse per sempre, altre semplicemente abrase, altre invece quasi perfette. Allora, tenere un equilibrio in questa differenza, diversità, non è stato semplice. Va dato onore ai restauratori.
6: Qual è stata la vostra?
0: Queste appunto le parole di Emanuela Daffra. Chiudiamo così il GR di oggi. Vi lascio in compagnia di un po' di musica. Torniamo tra poco per fare invece il punto sulle nostre novità musicali che ascolteremo insieme all'interno di Sputnik.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Segnalate anche code in uscita allo svincolo di Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni per incidente. L'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato. in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni. La storica leader radicale e fondatrice di Più Europa è morta questa mattina a Roma a 78 anni. Cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero col vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martins e l'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14.55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
2: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Cultura, è arrivato ieri via libera della Camera al testo unificato in materia di cinema, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di garantire la sostenibilità e i migliori standard di qualità nel settore, prevede l'istituzione di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo, cui saranno trasferite molte delle competenze in capo al Ministero della Cultura. Si è svolto mercoledì in aula il Question Time con Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tra i temi affrontati, il piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne, gli alloggi universitari realizzati con i fondi del PNRR, la previdenza complementare e la crisi climatica. Cittadinanza e diritti, la prima commissione affari costituzionali ha ospitato un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di contrasto al fondamentalismo religioso. Hanno partecipato all'iniziativa i rappresentanti di Oasis International Foundation, del network Ditelo sui tetti, dell'associazione Rondine e dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Sviluppo, prosegue presso la 10ª Commissione Attività Produttive e l'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Ieri si sono presentati davanti alla Commissione le delegazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena e Assicurazioni Generali. Montecitorio nel mondo, iniziato ieri il G7 dei parlamenti al Palais Bourbon di Parigi, dedicato al ruolo delle assemblee parlamentari nella vita democratica e nelle relazioni internazionali. Partecipa all'evento in rappresentanza dell'Italia il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha già incontrato l'omologa francese Yael Braun-Pivet. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community.

0: world's first cosmonaut.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, una nuova puntata, con il disco della settimana in apertura. Alberto Moscone, il suo album, l'album di questo artista italiano, si chiama Rumore di fondo, un esordio, lo stiamo scoprendo insieme dentro ai ghiacci, la traccia numero 4 che ascoltiamo oggi.

Questo è Alberto Moscone, devo dire un bellissimo pezzo che non rientra tra i singoli, che ascoltiamo molto volentieri. Si tratta del brano numero 4 del suo disco Rumore di Fondo, il titolo è Dentro ai Ghiacci, e devo dire che questo artista va seguito da vicino, continueremo a farlo perché il suo disco di esordio è così, penso che prometterà molto bene anche per il prossimo futuro. Quindi lo teniamo sotto controllo. Ci sentiamo invece qualcos'altro, una delle cose nuove arrivate ultimamente, per esempio il ritorno dei Tame Impala, che hanno pubblicato il brano Loser. Il Loser fa parte di una colonna sonora, è infatti estratto dall'album Dead Beat, già protagonista però questo brano della colonna sonora di Spider-Man Brand New Day, arriva appunto in radio, ce lo ascoltiamo, ritorno dei Tame Impala.

Questi sono i temi Impala, il ritorno con Loser, il pezzo che fa parte anche della colonna sonora di Spider-Man Brand New Day. Sentiamo qualcosa di nuovo che invece ci è appena arrivato da Steven Wilson. Ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album che si chiama Requiem for Village. Esce il 6 di novembre via Fiction Records Virgin Music e lo presenterà con due eventi esclusivi a Roma e Milano il 5 e 6 ottobre per i fan che preordinano il singolo allo stesso titolo del disco, il primo nuovo singolo. Ce lo ascoltiamo, Requiem for a Village.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
3: Sulla A1 per traffico intenso e rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per incidente 1 chilometro di coda in direzione Roma tra Arezzo e Valdichiana.
2: L'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto.
3: Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci.
2: Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
4: Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Sputnik. In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

Sono le 15.36, torniamo in onda con Sputnik, una nuova puntata della nostra trasmissione musicale che riprendiamo con tutta una serie di focus sulle nuove uscite. In particolar modo, tra le cose nuove, oltre al lunghissimo brano di Steven Wilson che abbiamo ascoltato nella sua versione completa, ma secondo me ci stava, Requiem for Village, titolo di questo pezzo, ma anche di quello che sarà il nuovo disco in uscita i primi di novembre, arrivano anche novità da parte dei Kings of Leon, che pubblicheranno un nuovo album, sarà il decimo per loro, anche loro in uscita il 6 di novembre. Oh My Beloved è il titolo del disco, My Whole World il titolo di questo brano.

Questi sono i Kings of Leon, My Whole World è il titolo del pezzo, un singolo che anticipa l'uscita del disco Who My Beloved, pubblicato, che sarà pubblicato il 6 novembre per Love Tap Records. Altro estratto da cose in uscita, lo ascoltiamo oggi in coda, esce oggi infatti un nuovo singolo di Decker, il cantatore americano. Il brano si chiama Carried Away ed è il primo singolo di un nuovo disco. Il pezzo esce oggi, noi ce lo ascoltiamo subito. Decker.

nuovo brano di Decker, uscirà un nuovo singolo di questo cantautore americano che ormai conosciamo da un po' e che ascoltiamo sempre volentieri. Chiudiamo con una novità italiana, il pezzo si chiama Ora ed è un brano di Il Peggio è Passato. Il pezzo è un singolo che appunto propone loop temporale, electropop, vintage, cose del genere e vari riferimenti. Ora è una canzone sul tempo, si legge dal comunicato stampa sulle infinite possibilità dell'esistenza, su quella strana condizione in cui passato, presente e futuro finiscono per coincidere nello stesso istante. Ci ascoltiamo questa novità, il brano de Il Peggio è Passato.

0: E questo è Il peggio è passato con Ora. Chiudiamo con questo ascolto la nostra playlist di oggi. Vi lascio in compagnia della pubblicità di Nova Radio e poi torniamo lunedì con il nostro palinsesto regolare dalle 9:05 alle 10 il Newsbox, dalle 15:10 Sputnik, dalle 16 il Nova Radio News con anche la sezione cultura ritornata a regime e ovviamente l'agenda eventi Luci della Ribalta. Torniamo quindi lunedì, mi raccomando però seguite Nova Radio con tutte le altre trasmissioni, quella del venerdì sera, Free Pass alle ore 21:05 e poi anche con il resto delle trasmissioni del weekend. Non ve l'ho ricordato, ma c'è il numero WhatsApp nuovo 339 77 88 125, o meglio 339 77 88 125. Scriveteci, questo è il numero WhatsApp di Nova Radio, il nuovo meraviglioso numero WhatsApp, scriveteci per favore, siamo qua che aspettiamo soltanto i vostri messaggi. Buon ascolto da Martina Agnoletti, buon fine settimana e a lunedì.
1: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Contraradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Contraradio e Contraradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
2: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli. Dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
4: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Sulla A1 per traffico intenso e rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per incidente un chilometro di coda in direzione Roma tra Arezzo e Valdichiana.
1: L'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto.
2: Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci.
1: Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
3: Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'Impruneta Greve in Chianti.
1: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: 339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello e rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 per incidente, 5 km di coda in direzione Pisa tra Prato Ovest e Pistoia e per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est, sempre in direzione Pisa. Sulla Fipili code in direzione mare tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

L'onore della nazione deve restare intatto, anche a costo di perdere la vita. È necessario raccontare gli eventi di questa storia vergognosa e bastarda. Gli avvocati, protagonisti assieme al governo americano in questa storia, dovrebbero vergognarsi. Non gli deve

un'azione scorretta e vergognosa è stata compiuta nei confronti della mia nazione, dall'esterno e dall'interno. La politica ha rappresentato il fattore di controllo, l'avarizia ed il disonore di suoi partners nella cospirazione. Una nazione che sta morendo, la cui sacralità è stata tradita, sfruttata, svenduta da chi non la rispettava.

smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e, se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per un incidente, 7 km di coda e traffico bloccato tra Prato Est e Pistoia in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipilì in direzione Firenze, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e Lastra Assegna. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero è in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
2: L'economia.
1: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004, ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
3: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
1: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento dal ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine, mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community.
5: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival, e se funziona può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia. Sulla Fipilì in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, code a tratti tra Firenze Scandicci e La Strassigna e tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze, dalle 21 di stasera chiusura di via delle 5 vie tra via Cavatori e via Vinta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: fino a che un giorno sarà l'ultima volta. In una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una...
1: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival e, se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.

39 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero è in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
2: L'economia.
1: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano, e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra: subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
3: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
1: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento del ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine i mercati: il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile, Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nuova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
0: Community Radio.

0: Dobbiamo ammetterlo che esistono capolavori degli anni Ottanta veramente da annoverare. Pietre miliari, assolute. Jeffrey Osborne, pensate che esiste ancora, è in tournée, vero Elisa? Ciao Elisa.
1: È vero, buonasera a tutti. Nonostante sia una voce riconoscibilissima e molto importante del classic soul e la sua carriera abbia attraversato gli anni 70 e 80, ancora oggi è in tour. Ci sono date precise e acquisto di biglietti per questo 78enne che ancora tiene botta alla grande.
0: È importante sapere che esiste. È importante sapere che esiste soprattutto Free Pass ogni venerdì.

0: vorrei fare una piccola considerazione sul nostro programma. Ne notiamo tante di canzoni a livello, ovviamente, soul music, soulful e tante generazioni importanti, però rimangono poche ben incollate che vogliamo ancora diselezionare. Questa è una appartenente alla categoria Save the Robots. Incredibile, un progetto musicale di Robbie Dunn. È un personaggio che suona molto bene il basso, lo capiamo. Paul Simpson, carino.
1: È un personaggio che vi introduciamo stasera, probabilmente per la prima volta su FreePass. È un londinese che si è trasferito a New York e ha fatto furore nei club, quindi un personaggio chiave per lo sviluppo di un determinato genere musicale. Per intendersi, l'uomo a cui le grandi case discografiche si rivolgevano per tirare su un po' i pezzi, no? Quindi, sentiamo un po' di che si tratta. When Somebody Loves You.

0: tratta veramente di uno stile R&B bellissimo che ci riporta anche indietro nel tempo, se vogliamo. Somebody Loves You ovviamente è anche un titolo che ci può collimare a quello che vi stavo dicendo. Meraviglioso Paul Simpson.
1: È vero, personaggi grandi questa sera, grandi stature. Anche il prossimo noi l'abbiamo selezionato tante volte in passato, personalmente lo trovo grandioso.
0: È uno dei nostri favoriti.
1: Si chiama Michael Gray, è inutile che lo introduca perché ne abbiamo parlato tante volte, però in questo caso collabora con una voce importante, si chiama Kelly Say e è stata la voce per tanti anni di Incognito, una voce bellissima, calda, sensuale, l'ascoltiamo.
0: Sì, poi è interessante anche l'intro perché appartiene a Dopo Dopo.

0: potremmo effettivamente ascoltare all'infinito, eh? Non stanca, nonostante ripeta più o meno la stessa frase. Interessante il personaggio.
1: È vero, si chiama Sahib Muhammad e la traccia avvolgente si intitola In Her Light e la sua produzione musicale è fortemente incentrata su questo suono house e anche soulful. È attivo tra Baltimora e Washington, profondamente americano, nonostante questo nome molto esotico, Sahib Muhammad.
0: È interessante assolutamente le sonorità che interpreta il personaggio, perché ripercorre molto gli storici house producer degli anni 90 sicuramente. Così come questa, Zan Abiratne, appartiene all'Australia, però insomma, data roba a livello di soul music e soulful house.

0: effettivamente, scusateci, siamo stati un po' lunghi, effettivamente, però non potevamo non aspettare questa linea di basso fondamentale sul finale. Incredibile, Zan Abratne, un personaggio australiano che appartiene comunque a Londra, che ha una storia veramente incredibile, degli anni 60 tra l'altro, una ragazzina, meraviglioso. Nuovo prodotto Oxygen.
1: Esatto, nuova produzione Oxygen, appunto l'ossigeno per l'aria che è tornata, che respiriamo meglio tutti quanti, diciamo.
0: Sarebbe interessante.
1: E da Melbourne, dove c'è Zan, ci trasferiamo di nuovo negli Stati Uniti per un duo molto particolare. Sono due fratelli, li abbiamo ascoltati anche settimana scorsa, Howard Ingram e Dalian Ingram. Sono bellissimi anche da guardare, sì. Un duo molto particolare che produce della musica fantastica.
0: Non prendete le visioni.
1: Li guarderemo dal loro album Escapism, il pezzo è Dan Distort.

0: Sinceramente non sappiamo se potrebbero fare gli influencer.
1: Forse no.
0: Però personaggi interessanti a livello musicale, sicuramente.
1: Molto interessanti. E dagli Stati Uniti ritorniamo in Italia, perché adesso abbiamo un progetto portato avanti da Paolo Rei e Alex De Ponti, che sono due noti DJ legati alla scena club italiana, in collaborazione con una grande voce, Claire, italiana anche lei, si chiama Chiara per la verità, stasera lo scopriamo. Sono i Crossroad e il pezzo è bellissimo, What's on Your Mind.

0: troviamo in questo brano? Johnny Banez appartiene da George Benson. Esiste una struttura musicale che appartiene ai Level 42. Una voce che sinceramente è propria. Questa è vera, è reale, è meravigliosa. Meravigliosa produzione Crossroad, italiani, italianissimi.
1: Anche Chiara giustamente fa una bellissima parte. E poi andiamo avanti con un'artista nuova, una novità.
0: New entry.
1: Primo ascolto.
0: Sì, scopriamolo insieme perché è un personaggio interessante della quale eventualmente scopriremo anche nuove alternative per quanto riguarda Beats.

0: quando vorrete, scusateci, arriviamo leggermente in ritardo. È un brano del 2025, Michael B. Sutton, scoperto da Stevie Wonder.
1: Con la collaborazione di questa bellissima voce, Genevieve, che è una cantante statunitense esordiente, questo è il suo secondo album in studio intitolato Chrysalis, e l'ascoltiamo in questa bellissima collaborazione dopo aver ascoltato Daze, che era appunto l'altra esordiente, un'artista indipendente, con quel pezzo bellissimo dal suo primo album First Chapter, che capitolo primo, quindi presuppone che ne arriveranno altri.
0: Sicuramente. Così come del resto speriamo ne arriveranno altre di questa Ruby Wood. E ancora una novità che vogliamo deliziarvi questa sera sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. Questo è Free Pass insieme a Elisa Lippi e Simone degli Innocenti.

0: Sinceramente ne troviamo e ne incontriamo soprattutto personaggi nuovi nel nostro ambiente musicale. Questa ha quel qualcosa che ripercorre anche un gospel sound, insieme a questo gruppo che si chiama Abstract Orchestra. Lei è Ruby Wood.
1: Voce importante, è stata frontman di alcune orchestre notevoli, poi questo è il suo progetto solista del 2023 dall'EP No Rain No Flowers. Il pezzo è This Thing Called Life, bellissimo.

0: appartenente al 2025, anno in cui purtroppo è scomparso lui. E beh, insomma, hanno fatto una storia interessante a livello di groove e soprattutto di soul music, funky music, molto particolari, con Don't Waste Your Time, ricordi, l'abbiamo selezionata tantissime volte, e soprattutto Don't Stop the Music. Ultima produzione degna di essere selezionata sul nostro finale, perché è molto rilassante, molto bello, incredibile.
1: È vero, è la storia un po' della black music, per poi passare a un nuovo cambio di scenario, di nuovo negli UK, nel Regno Unito, per un gruppo molto particolare che ha avuto una storia importante. Si chiamano Loose Ends.
0: Liseggici
1: molto. Questo pezzo è un pezzo molto raffinato, pubblicato nel 1986 come decimo singolo della band. Si chiama Stay a Little While, Child.

0: riportano effettivamente molto alle origini dell'afro-funk, o comunque del genere denominato in quel periodo musica di oltrecortina. Non so esattamente per quale motivo, ma era molto collegabile a quello che hanno attraversato nel tempo. Non so se esistono ancora, ma interessanti Loose Ends. Stayed in the Wild Child. Abbiamo menzionato spesso nei nostri appuntamenti perché effettivamente sono quel qualcosa che danno quel valore aggiunto del genere soul music. Molto lisergico, molto particolare, molto, beh, insomma, se vogliamo anche africaneggiante. Navigano nel mondo, incredibili, Loose Ends. Chiudiamo con un personaggio che si è ripresentata proprio quest'anno, una meravigliosa.
1: Sta per uscire l'album, vi ricordo.
0: Attenzione.
1: Sta per uscire, manca pochi giorni, mancano pochissimi giorni. Lei è la regina, è Chaka Khan. Sì.
0: È meravigliosa, incorruttibile anche dal tempo, la voce assoluta. Questo comunque è un prezzo del passato che ci consente di concludere. Scusate, ci sto parlando sopra. Ma venerdì prossimo sarà di nuovo Free Pass. On Nova Radio.

Non mi sento bene, devo alzare un po' la voce. Vai così, voglio che rimbombi tra i palazzi. Sono quattro giorni che ho la testa che mi cuoce. Ora il quinto giorno io sorvolo in nuovi spazi. Non diventerò la bestia, non sarò feroce. Non mi darò in pasto agli angeli per farli sassi. Non

bacio a tutti come Giuda, un bacio a tutti come Giuda. O di chi ti cerca, ammi chi ti aspetta, c'è chi invece scalda il piatto e parla di vendetta. Un bacio a tutti come Giuda.

0: Giuda. Yeah. Giuda. Un bacio a tutti come Giuda. Un bacio a tutti come Giuda. Odi chi ti cerca, ami chi ti aspetta. C'è chi invece scalda il piatto e parla di vendetta. Un bacio a tutti come Giuda. Sì, come Giuda.
1: Hip Hop Selecta.

dropout, a nerd, a fashionista, a techie, or even a plain square.

0: bellezza.
1: Ilaria!
0: Che fai con quella chitarra?
1: Sono venuto a riportarti nel 68.
0: No? Io sto bene qui, ho il mio cellulare, un sacco di scarpe bellissime, ho internet. A proposito, Ilaria, mi sono fatta il MySpace, Way, la Five, Facebook. E tu ce l'hai in contatto MySpace? MySpace, MySpace.

0: cosa ci vuole dei mini che spinge a sorpassarli.
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Siamo gli ultimi operai in Italia. La divisione del lavoro ha senso se mi copri anche quando m'assento. Mi cassa e stu cassa. Siamo gli ultimi operai in Italia. La divisione del lavoro ha senso se mi copri anche quando m'assento.

senso. Se mi copri anche quando m'assento. Mi cassa è stu cassa. Siamo gli ultimi operai in Italia. La divisione del lavoro ha senso. Se mi copri anche quando m'assento.

Siamo gli ultimi operai in Italia. La divisione del lavoro ha senso se mi copri anche quando m'assento. Mi cassa e stu cassa. Siamo gli ultimi operai in Italia. La divisione del lavoro ha senso se mi copri anche quando m'assento.